0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: due artisti ma anche due grandi amici, un po' come noi e voi, Cesare Cremonini e Jovanotti con Mondo, chiudono questa nostra seconda ora insieme, tra poco le ultime notizie dal mondo.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per te.

0: Radio Padova News.
1: Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
2: I crimini di Netanyahu del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
1: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero sconfitti 3-0, all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Buongiorno amici.
9: Splendida giornata di sole a nord-est, 18 gradi ora, ma si arriverà a toccare anche i 27-28 gradi nel corso della giornata. Buon giovedì con Max Dupré fino alle 9. Ora con Ligabue si viene e si va.

È un problema, soprattutto a Palermo. Ve lo ricordate, Gianni Stecchino. 8 e 6 minuti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Traffico, sì, a quest'ora. Molti che stanno raggiungendo il proprio posto di lavoro. Gli studenti sono già arrivati a scuola, immagino. Loro che si stanno preparando alla maturità 2026 si avvicina a meno di un mese. Il countdown per loro è già iniziato, visto che la prova di italiano è prevista in calendario il prossimo 18 di giugno. E allora via al toto titoli e soprattutto toto autori per il tema di italiano. E pare che per l'esame di maturità che si avvicina, gli autori più gettonati, gli argomenti più gettonati a un mese scarso dall'esame, vede in testa sempre D'Annunzio, anche se tallonato da Verga e Pascoli, una rincorsa per cercare di capire chi andrà ad essere scelto, insomma, il protagonista, sarà protagonista al prossimo esame di maturità nella prova scritta di italiano. Resta stabile Alessandro Manzoni, fermo attorno al 15%, mentre cresce anche Carlo Collodi, che passa dal 6 al 10%, probabilmente trainato anche dalle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita dell'autore di Pinocchio. Sul fronte della poesia ottocentesca la situazione appare più consolidata. Johnny Pascoli mantiene la leadership con il 21% dei voti, alle spalle in crescita Giacomo Leopardi, che per ogni stagione è pronto e che sale dal 16 al 19%, accorciando sensibilmente le distanze dal vertice. In netto calo invece Ugo Foscolo, che perde quasi la metà delle preferenze, scende dal 15 all'8%, lieve calo anche sul fronte della poesia per D'Annunzio, che rimane però secondo nelle preferenze, ma scendendo dal 17% al 16% dei consensi. E comunque, insomma, a tutti gli studenti che si stanno preparando, un grossissimo in bocca al lupo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 21 maggio 2026. Ariete, la luna diventando positiva dovrebbe indurvi ad utilizzare con saggezza e lungimiranza la vostra naturale intraprendenza e non solo negli affari, visto che anche i sentimenti hanno bisogno di essere vissuti con consapevolezza. Voto 7. Toro, il vostro bisogno di stabilità non deve essere un alibi per rimandare decisioni importanti, perciò approfittate della presenza di Marte nel segno per darvi da fare, nonostante i capricci della luna dissonante possano causarvi una certa inquietudine. Voto 8 meno. Gemelli, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con tante soddisfazioni sia negli affari sia in famiglia. E voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon giorno per occuparvi del benessere di coloro che amate, grazie a Venere nel segno e all'aspetto armonioso di Marte. Ma andrà bene anche il lavoro e lo studio, quindi voto 7 più. Leone, la luna nel segno vi metterà al centro del vostro mondo, tuttavia potreste incontrare qualche resistenza se vi mostrerete troppo ostinati. Voto 8 meno. Vergine, grazie alla benevolenza di Marte e Venere non vi mancano le energie per sistemare ciò che vi interessa, soprattutto nell'ambiente domestico, mentre qualche noia per Mercurio dissonante potrebbe rallentarvi nello svolgimento dell'attività di lavoro o di studio. Voto 8 meno meno. Bilancia, l'attività lavorativa gode dei favori di Mercurio e oggi, grazie alla luna amica, potreste sentirvi un po' più compresi anche nelle dinamiche affettive. Quindi il voto è 7 più. Scorpione, la posizione disarmonica di Marte e Luna potrebbe ostacolarvi con qualche imprevisto, in particolare in ambito lavorativo. Serata per rilassarvi o distrarvi. Con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi offrirà intuizioni interessanti per ovviare ad eventuali difficoltà nel settore lavorativo. Il dialogo amoroso è un po' meno ansiogeno e voto 8 meno. Capricorno, la vostra attuale situazione lavorativa è buona, quindi concentratevi di più su ciò che per Venere in opposizione potrebbe essere poco chiaro nei rapporti affettivi e voto 7. Acquario, la dissonanza di Marte e Luna potrebbe essere causa di un certo nervosismo che dovrete saper arginare per non compromettere il buon esito delle decisioni che riguardano soprattutto gli affari. Siate calmi e riflessivi, voto 8 meno meno. Pesci, Venere, Giove e Marte sono le stelle nelle quali confidare per trovare in famiglia un ambiente sereno dove rifugiarvi nel caso abbiate qualche difficoltà lavorativa o di studio. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Subsonica con Istrice a Radio Padova Ritmo Italiano. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est. Rimanete con noi.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Super occasioni usato Auto Team.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Buongiorno amici. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: D'Argent, amico a Radio Padova, ritmo italiano. Ai, siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, ma per risolvere un problema pratico bastava un gesto semplice, ovvero, e lo potete fare anche voi in macchina adesso, mentre siete all'ascolto di Radio Padova, abbassare l'aletta parasole in macchina o nel vostro camion. Se lo avesse fatto quell'anziano a bordo di un furgoncino a Montagnana, non sarebbe successo quello che è accaduto invece ieri mattina. Momenti di tensione a Montagnana, il bilancio poteva essere ben più grave, e si tratta solo di qualche ritardo nella circolazione ferroviaria e stradale. Perché ferroviaria? Perché un furgone è rimasto seriamente danneggiato perché ha colpito una sbarra ad un passaggio a livello che ora è da sistemare, da mettere a posto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Este, intorno alle 9 del mattino, più o meno a quest'ora di ieri mattina, un 80enne al volante di un furgoncino abbagliato dal sole non si è accorto che la sbarra era abbassata e l'ha centrata in pieno. Immediato l'intervento, l'allarme alla RFI, che ha prontamente bloccato il transito sulla rotaia. A Montagnana è giunta una pattuglia dell'arma con il traffico veicolare che è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del SUM 118, ma per l'anziano fortunatamente nel singolare incidente non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Come da prassi, con un esito negativo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico al momento dell'impatto, ma si tratta solo di un problema di riflesso, di sole, di mancato in questo caso predisposizione dell'aletta parasole, che vi invitiamo a controllare ogni tanto a utilizzare quando il raggio di sole diventa potrebbe diventare preoccupante.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anticiclone in cattedra nei prossimi giorni sull'Italia e anche sulle Venezie. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, con una generale stabilità da giovedì in vista del nostro fine settimana. Solo in montagna qualche locale temporale di calore, ma appunto da domani bel tempo con temperature in aumento. Ci attende un weekend estivo, valori fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Lisa Amore, alle 11.56 vi saluto. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Cristina Dori.
1: Se ti piace questa musica, noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Dentro una nottata cose che ci mancano.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Radio Padova News.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
1: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 3 minuti.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

pensando a te, Vasco Rossi, io sto pensando a voi invece che siete all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori. Ogni giorno a quest'ora fino alle 2 in questo che è un contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri. E anche il modo, se vi va, con il quale potete salutarmi. Se volete mandare adesso, per esempio, un vostro messaggio scritto o vocale al 328-319-8000. Mi chiamo Cristina, ma tutti mi chiamano da sempre Cri, per cui mi piace questa cosa tra amici. 328 319 8000. Oggi 21 maggio, giornata importantissima perché è la giornata mondiale per la diversità culturale e il dialogo e lo sviluppo. È un'iniziativa che è stata istituita dall'UNESCO per ricordarci che la pluralità delle culture è un patrimonio prezioso e una forza motrice fondamentale per la crescita sociale ed economica. Gli obiettivi di questa giornata sono promozione del dialogo, inclusione e sviluppo e valorizzazione artistica. Quest'ultima serve a celebrare le molteplici espressioni artistiche e creative che arricchiscono la vita quotidiana e che ciascuno di noi, nella sua diversità, per l'appunto, può portare. Mi raccomando, tenete sempre presente che è importantissimo, la diversità è assolutamente fondamentale perché una società si evolva nel migliore dei modi. E a proposito di evoluzione, abbiamo anche l'ultima canzone di Malika Ayane, Animali Notturni.

Cesare Cremonini a Radio Padova, Ritmo Italiano con Buon Viaggio, canzone che ha più di 10 anni. E a proposito di Buon Viaggio, se restate all'ascolto, tra poco più di una decina di minuti potrebbe essere davvero un buon viaggio con tutte le ultime notizie sulla viabilità grazie a Info Viaggiando. Adesso invece una novità per voi con Ermal Meta, Calma Metafisica. Il cielo...

0: È splendida questa versione di Mark Ronson, ancora era Mina, questa versione ha un 3 annetti e siamo arrivati alle 12 e 22 minuti, come promesso restate con noi perché a breve ci collegheremo con la centrale operativa di Info Viaggiando.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. intergeanordest.it.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Qui, 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
6: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottiche Levia, mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani, venerdì 22 maggio, a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali che ci hanno regalato questo duetto eccezionale, come nei film si intitola appunto la canzone, e qui a Radio Padova Ritmo Italiano la musica continua con questo pezzo dei Bundabash per un milione.

Un finale che ogni volta riesce a farmi venire i brividi. Canzone del 1972 che ha acceso sicuramente un sacco di ricordi. Piazza Grande, Lucio Dalla. 12:37, benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece è nuova la canzone di Arisa, Rugiada. Non so innamorare.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Lui si chiama Rove, giovanissimo produttore, DJ, cantante, rapper, 12:54 con la sua femmina che ovviamente mi auguro abbia dato il giusto ritmo a questa fetta di giornata insieme a noi di Radio Padova. Invece adesso, se per caso ci fossero dei centauri o delle centaure all'ascolto, ovviamente parlo di appassionati di due ruote, sappiate che c'è un viaggio che vi suggerisco di organizzare perché potrebbe diventare una cosa veramente molto interessante e che vi permetterebbe, tra le altre cose, di scoprire una delle strade della Norvegia più conosciute e apprezzate dagli appassionati per l'appunto di moto. Nel cuore dei fiordi è un simbolo della nazione, nonché uno dei percorsi più antichi, dove il ritmo della vita è scandito dalle semplici attività quotidiane, tipo l'agricoltura, la pastorizia e la raccolta dei frutti. I luoghi attraversati sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO, sono 27 chilometri immersi nella natura più incontaminata e selvaggia. È la strada simbolo del mototurismo nel paese. Ghiacciai millenari, scorci unici, valli, cascate, paesaggi indimenticabili, caratteristiche di una delle strade più emozionanti al mondo. E percorrerla in moto consente di vivere un'esperienza immersiva straordinaria. Per questo che ve la giravo sta cosa, perché so che magari, non so, sui 139 state ascoltando, o magari state ascoltando Fortunelli e Furbetti grazie all'app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino. È giusto sapere dove andare. L'antica strada è chiusa durante l'inverno e riapre solitamente a giugno, quindi preparatevi magari un bel programmino in base alle condizioni climatiche e alla quantità di neve ancora presente sulle montagne. Non è quindi consigliabile intraprendere un viaggio in queste zone dopo ottobre e prima della fine di maggio, tenuto conto della chiusura stagionale e delle condizioni meteo. Il mese migliore per percorrere questa strada

0: Nova News.
1: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson sotto il controllo di Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Jastremska. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Dopo le news siamo ripartiti dagli anni 70, la favola mia di Renato Zero, sono le 18:09, buona serata da parte mia, come sempre vi portiamo fino all'aperitivo, anche se parliamo di vino adesso, quello italiano che rallenta l'export, però il Veneto tiene meglio rispetto alle altre regioni, ad esempio il Prosecco continua a trainare proprio il mercato e la nostra regione resta quella italiana che esporta più vino all'estero. I produttori veneti stanno soffrendo meno il rallentamento dei consumi, insomma il momento non è facile per il vino italiano, ma il Veneto continua a difendersi meglio di molti altri territori. Complimenti. Siete su Radio Padova, adesso la musica è quella di Giulia e Coez, sentiamo Quelli come me. Dimmi che

Mi era Vacci Piano, siete su Radio Padova, andate piano sulle nostre autostrade del Veneto, comunque noi tra poco vi diamo tutte le informazioni del caso con la viabilità. Rimanete qui su Radio Padova, ora c'è Santa, LDA e H7.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
3: Super occasioni usato Auto Team.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
9: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
10: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
11: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
10: Scopri le offerte su isaresidence.com.